Der Monti per Pali, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indicche bastoni. Per Monti per Pali, bellissima Clori,